0: is Joe 80s and 90s.
1: Era Max, io tranquillo e mai passo a luci di te. Smettila, Max, la tua facilità.